0: sete quando tu non cantavi, io soffro nel letto. Dormi il corazon è tuyo, definitivamente tuyo.
1: Con tu música recordamos tus mejores momentos. WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí.